Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serra

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Omit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS.

0: una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Gabbani con una canzone di qualche anno fa, Frutta Malinconia. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon martedì, oggi martedì 29 settembre 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Intanto il mio di buongiorno. Sono qua anche quest'oggi, arrivata sana e salva dal traffico mattutino, insomma qualche inconveniente, oggi di mattina c'è qualche inconveniente, però vabbè, arrivo. Sono qui a darvi il mio buongiorno, ad augurarvi un buon ascolto dei nostri programmi, i programmi di Radio BCS naturalmente, e spero stiate bene. Ecco, che possiate passare insieme a noi così dei momenti rilassanti con la bella musica. Poi ascoltare musica è sempre molto piacevole. Mi auguro insomma di intrattenervi anche con le nostre chiacchiere, le mie di Gianni dopo il riservato per due, e comunque vi teniamo anche informati su quello che succede intorno a noi. Infatti io comincio ogni mattina con l'oroscopo che vi leggerò fra poco, e poi tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie, poi c'è la cronaca locale a cui diamo ampio spazio ovviamente intorno alle 9:10, e dalle 9 in poi appunto riservato per due. Buon ascolto, ben ritrovati e ritrovate. 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Vi ho detto tutto.

informazioni del caso, una bella giornata, temperature, di prima mattina fa un po' freschetto adesso, ma è normale, insomma siamo il 29 settembre, che vogliamo pretendere? Ma poi dopo il sole ci riscalderà. Intanto Chris de Sarandi ce l'ascoltiamo con Good Old Day, e poi dopo, subito dopo, c'è l'oroscopo. A tra poco.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo, sentiamo un po' che ci dicono le stelle per oggi, martedì 29 settembre. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Oggi è, dunque, abbiamo tre santi, sono gli arcangeli, credo, sì, insomma, da quello che mi ricordo del catechismo. Michele, Gabriele e Raffaele. Tre nomi anche belli, insomma, ancora molto usati, quindi auguri a chi si chiama Michele, Gabriele e Raffaele. Buon onomastico, auguri, auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza quest'oggi. E adesso cominciamo. Ariete. Oggi i vostri progetti richiedono una profonda riflessione interiore a causa di Saturno che transita retrogrado nel vostro segno, imponendovi di rivedere con maturità i vostri obiettivi e soprattutto quelli a lungo termine. Toro, le vostre emozioni sono amplificate e il vostro intuito è ai massimi livelli perché la Luna splende nel vostro segno, invitando il vostro corpo però a rallentare. Avete un profondo bisogno di ritmi calmi e stabilità mentale. Quindi, tranquilli, eh? Gemelli, la vostra mente oggi vive una fase di profonda e radicale trasformazione a causa di Urano nel vostro segno, ecco, saprete con chi prendervelo. Avvertirete il forte bisogno di rimettere in discussione i vecchi schemi e di aprirvi al nuovo. Cancro, l'amore e i sentimenti oggi viaggiano su frequenze altissime per merito di Venere in Scorpione, che da un segno d'acqua vostro alleato accende il vostro magnetismo e i vostri desideri più intimi. Leone, la vostra determinazione è ai massimi livelli e sprizzate un coraggio inarrestabile grazie a Marte nel vostro segno. Siete pronti a lottare per i vostri progetti e a mettervi in mostra sul palcoscenico della vita. Wow! Vergine, oggi ritroverete una bellissima pace interiore e una grande stabilità d'animo grazie alla Luna in Toro, che da un segno di terra vi invia vibrazioni di pura concretezza. Bilancia, è la vostra stagione e oggi brillate di luce propria con il sole che illumina il vostro cammino, donandovi una straordinaria vitalità e un forte carisma. C'è una bellissima armonia fra la vostra identità e i vostri desideri. Scorpione, il vostro fascino misterioso oggi è letteralmente irresistibile grazie a Venere che transita nel vostro segno e vi dà il potere di stregare chiunque con un solo sguardo, wow, pretendendo però totale lealtà in amore, sì. Sagittario, oggi avvertirete un forte richiamo verso l'avventura, l'espansione e i grandi ideali perché Giove, il leone, in splendido aspetto al vostro cielo, vi manda un'energia audace, generosa e ottimista. Capricorno, sul lavoro e nella vita sociale, oggi vi viene richiesta la massima diplomazia a causa di Mercurio in Bilancia, che lancia una sfida di lucidità al vostro segno. Pesate bene le parole prima di parlare, però, eh? Acquario, una giornata che vi chiede di accettare che alcune dinamiche stiano cambiando. Non temete le trasformazioni radicali. Liberarsi dei vecchi pesi vi permetterà di ritrovare una libertà nuova. Pesci, oggi avvertirete la necessità di fare chiarezza dentro di voi a causa di Nettuno che transita retrogrado nel segno. La vostra eccezionale intuizione vi guiderà a superare con estrema facilità qualsiasi ostacolo. Quindi tutto tranquillo, eh? Almeno ve lo auguro. Auguri infatti, auguri a tutti e a tutte ovviamente.

0: La graziosa che vedo. Ci risentiamo tra poco, cari amici e amiche, e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue. Tra poco invece due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Tra poco, prima diamo un'occhiata alle notizie. Vediamo cosa troviamo in prima pagina questo martedì 29 settembre 2026. Ebbene, in questi ultimi giorni si è tornati a parlare insistentemente, anche se non si è mai smesso di parlarne, a dir la verità, negli ultimi tempi, ma negli ultimi giorni, del caso Garlasco. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Dunque sono state chiuse le indagini su Sempio, scarpa e impronta 33 compatibili, il DNA poi sulle bici di Stasi poteva scagionare Stasi 19 anni fa, e questo è allucinante, è veramente una cosa sorprendente che possa essere stato condannato un ragazzo sulle basi di qualcosa che non esisteva, no? Perché questa, a quanto ci ricordiamo, era una dei motivi maggiori che l'hanno portato poi alla condanna. Insomma, per Chiara, tra l'altro ci si chiede, perché si sta considerando anche la morte di Chiara, ha sofferto un'ora di agonia, ecco, tante le domande. Comunque, come avete sentito, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, e Stasi naturalmente dovrebbe essere scagionato. Insomma, adesso vediamo un attimo come cosa succederà. E poi scusatemi, la mia solita raucedine. E poi in primo piano, anche ieri se ne è parlato molto, del caso Regeni. 3007 egiziani sono stati condannati per il sequestro, sono cadute le accuse di omicidio. Per le suppletive a Reggio Calabria vince Roscioli del centrodestra, l'affluenza però è crollata, sempre meno gente purtroppo va a votare, è crollata al 22%. E poi ancora Etna, fine stato d'allerta, si torna a volare su Catania, ritorno alla normalità per quanto non si sa, perché un giorno sì, un giorno no, insomma l'Etna continua a deruttare, ma per il momento tutto calmo. E poi ancora, scusatemi, vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Il Papa, i moniti anche del Papa, c'è stato un appello contro l'estrema destra, ha detto chiaramente non è espressione del cristianesimo. È importante, sono alcune frasi, sono dei veri e propri macigni. E poi sui carburanti, i prezzi calmierati di Eni, ebbene già esauriti in alcuni distributori Eni, cioè praticamente non c'è più benzina. Il governo sta trattando anche con Kuwait e sembra ci siano segnali positivi, intanto i prezzi sono stati calmierati anche da IP. Ecco, quindi buone notizie, perché la gente ha assaltato le pompe di benzina dell'Eni ieri, e quindi è perché insomma se risparmiava non poco, e adesso sembra che anche altri distributori troveremo nelle stesse condizioni. Bene, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.

0: George Michael con Outside. Wow, 1998, anni 90 anche per Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora la canzone che abbiamo appena ascoltato? Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco vi ricordo l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Dance, Dance, Dance, American Swim, la canzone che stiamo ascoltando e che lasciamo ora per far spazio all'informazione. C'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 29 settembre 2026. Siccità e cuneo salino, una mappa può predire i rischi. Ebbene, l'innovazione digitale per mappare il rischio siccità e contrastare il cuneo salino è stato presentato nei giorni scorsi. HydroCloud, lo strumento predittivo destinato a cambiare la gestione del rischio idrico, realizzato con i dati raccolti dal consorzio di bonifica Adige Euganeo nei due siti di competenza, a Buoro nel comune di Cavarzere e Punta Gorzone nel comune di Chioggia, porzioni di territorio altamente fragili, caratterizzate da una fortissima depressione geologica e interessate da oltre 30 anni dalla risalita del cuneo salino. La piattaforma è stata messa a punto dall'Università di Zagabria nell'ambito del progetto europeo SWAMRIC, finanziato dal programma Inter Italia Croazia, con un investimento di oltre 2,1 milioni di euro. Dai rilievi di salinità, temperatura e livello della falda si arriva a una cartografia dinamica. In pratica la definizione della mappa di rischio di HydroCloud diventa quindi uno strumento decisivo per rendere evidente e misurabile il futuro di queste aree costiere. Altre notizie: tempi lunghi per l'assegnazione di loculi in cimitero. Ebbene, nei cimiteri di Sottomarina e di Borgo San Giovanni spiccano i nuovi colombari per ossari e urne cinerarie. Si sono cominciati a realizzare qualche mese fa, ma da tempo il loro completamento sembra essere cristallizzato e soprattutto chi ha fatto richiesta per l'assegnazione di un loculo afferma di non avere alcuna informazione a riguardo. La carenza di posti nei cimiteri rappresenta da tempo un'emergenza del territorio in tutti i vari complessi cimiteriali. Nei blocchi già completati nel cimitero di Borgo sono già state fissate anche etichette in ottone numerate. Nel cimitero di Sottomarina questo passaggio deve ancora essere completato, ma sembra essere prossimo. Da quanto è trapelato dagli uffici per l'assegnazione dei posti, si stanno attendendo le ultime autorizzazioni, quindi bisogna aspettare. Ecco, ad oggi sono centinaia gli ossari e le urne da consegnare, ma come avete sentito bisogna aspettare ancora. Appartamenti popolari dismessi andranno all'asta. Dunque, i responsabili dell'ufficio che soprintende al demanio comunale e al patrimonio hanno proposto all'asta 6 appartamenti popolari presenti nel Clodiense. La loro edificazione risale a parecchi anni fa e le loro condizioni infatti lasciano parecchio a desiderare. È proprio per questo motivo per cui il comune ha deciso di intavolare il progetto. Gli interventi di manutenzione straordinaria risulterebbero alquanto complicati per l'ente. Un compratore privato invece potrebbe portarli a termine traendone vantaggio ricorrendo a lavori condotti in economia. I proventi ricavati grazie alle vendite saranno immediatamente reinvestiti nell'edilizia popolare, nel contesto generale di un programma che prevede anche la manutenzione di vari altri alloggi. L'investimento ammonta a 87.000 euro. Presto andranno all'asta altre abitazioni in simili condizioni. Quella della vendita è una politica dichiaratamente finalizzata a fronteggiare la crisi degli alloggi popolari mediante il finanziamento di interventi radicali su edifici già esistenti e potenzialmente aggiornabili agli attuali standard. Tra l'altro, mentre l'edilizia privata sta vivendo un autentico boom, gli imprenditori vendono anche sulla carta numerose nuove abitazioni d'alta qualità, i meno abbienti hanno sempre grandi difficoltà. I proprietari della maggior parte delle vecchie case del centro storico, piuttosto di affittarle, preferiscono lasciarle decadere fino all'inabitabilità per poi farle ristrutturare come B&B. Il fenomeno è dilagante. Va da sé pertanto che il comune debba rassegnarsi a fare cassa per quanto possibile, confidando nel reinvestimento delle somme. Nel corso della riunione cui aveva partecipato l'allora presidente dell'ATER Fabio Nordio, il sindaco Armelao aveva detto che gli aventi diritto in attesa dell'assegnazione di una casa popolare erano più di 200. e quindi è una grande emergenza, come ben sappiamo. Le case sono una grande emergenza qui da noi. Chiudiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà poco parzialmente nuvoloso, quindi ancora bel tempo, le precipitazioni sono, vedo scritto, assenti, quindi non è prevista pioggia. Per quanto riguarda le temperature, senza variazioni di rilievo, qualche aumento leggero moderato di notte in pianura, ma niente di particolarmente importante. È tutto. Grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Alfa e Gigi D'Alessio in Genova e Napoli. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

proprio 1973, ma un pezzo straordinario, sempre presente nei nostri ricordi, noi che abbiamo qualche anno in più naturalmente. Pezzo straordinario, You Are the Sunshine of My Life di Stevie Wonder, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E naturalmente salutiamo Gioielleria Ballarin. A voi ricordo la promozione del momento, per tutto il mese di settembre 20% di sconto sugli orologi Breitling, Hilfiger, Bulova. Settembre ce lo stiamo ormai salutando tra poco, ma chissà se continuerà questa promozione, intanto approfittatene adesso. Ecco, design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi e che vi costa il 20% in meno. E quindi andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Sono le 9:05.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con Small Talk. Prima invece abbiamo ascoltato una canzone dell'estate, quanto l'abbiamo ascoltata, Bossa Nostra di Gaia. Buongiorno, buongiorno, buon martedì 29 settembre 2026, una bella giornata anche quella di oggi, ecco, ce la stiamo godendo, ve la state godendo, ve la state godendo, beh, state lavorando, beh, buon lavoro, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento e mi state ascoltando, ecco, potete quindi sentire i miei auguri di buona giornata e buon ascolto dei nostri programmi. Speriamo di farvi buona compagnia anche quest'oggi. Tra poco arriva anche Gianni, ci sarà Riservato per Due, le nostre chiacchiere come al solito, ma soprattutto tante belle canzoni e anche novità. Tra poco ascolteremo anche una novità, ma prima un pezzo dei Mattia Bazar, straordinario, di grande successo, riportato in auge e al successo del 2023 da Bob Sinclair, un po', diciamo, rimodernato. Si tratta di Ti Sento.

0: che piacere di ascoltare questa bellissima canzone. E adesso invece una delle novità. Una delle novità vede protagonista Dito nella piaga. C'è il nuovo singolo, appunto, in Out Now, la nostra vetrina sulle novità discografiche del momento.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Miss.
1: Miss Italia si chiama così, l'avrete capito, forse veniva ripetuto spesso, eh? Miss Italia, dito nella piaga, nella nostra vetrina appunto delle novità, e l'abbiamo ascoltata in questo appuntamento. Questo appuntamento offerto da Planet Bike, naturalmente un grande showroom e tante biciclette per uomo, donna, bambino, ma anche un super assortimento di bici elettriche, di alta qualità, di qualità superiore, e a un prezzo super accessibile, potete pagare anche a con comode rate. E volevo ricordarvi anche che Planet Bike è officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici, e allora affidatevi a Planet Bike, andate a visitare lo showroom in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
6: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Io sono sicuro che mentre andava questa canzone Nuccia pensava alle sue folli notti in discoteca negli anni 70, perché in verità questa canzone è un grande classico di quel decennio.
1: Me la ricordo bene, me la ricordo. Chi è che l'ha ripresa stavolta?
0: Beh, tali, come si chiamano?
1: Aich e Matta,
0: vabbè, comunque.
1: Vabbè, non è importante.
0: Originale, tu ti ricordi,
1: sì,
0: di quella,
1: certo,
0: grande cantante che era?
1: No.
0: Anita.
1: Ward.
0: Beh,
1: io mi ricordo la canzone.
0: Di che sto parlando?
1: Ma guarda, Gianni, a questo punto è già tanto che mi ricordi la canzone.
0: È già tanto che ti ricordi di Ricky Mabelli. Beh, insomma, è stato veramente una delle 10 più famose degli anni 70.
1: Ma l'abbiamo ballato tutti, canzone, sì. C'è poco da fare.
0: Non hanno fatto un grande sforzo H e Mata a ritrovare Ricky Mabelli. 9:33 del mattino, non è un grande sforzo iniziare al mattino il nostro appuntamento, perché noi lo facciamo sempre con grande piacere. E quindi è con solerzia, con gioia e anche con un sorriso che noi apriamo il microfono e diciamo buongiorno Chioggia.
1: Beh sì, io lo faccio, no è vero che lo faccio, perché
0: no, dillo,
1: sono alzata da diverso tempo.
0: Ma questo non l'ho messo in dubbio.
1: È quando mi alzo che non sono così cordiale, graziosa.
0: Ok, ok.
1: Ma poi dopo
0: alle 9:30 diventi carina e coccolosa anche tu.
1: Dopo le 8 già, ecco, già comincio a diventare più dolce, dai.
0: È la prima mezz'ora che è un po' intrattabile. Quando entra qua dentro, amici, per fortuna che è da sole, perché sono fuochi e saette, sì. Bene, che bello, sarebbe da venire qualche volta alle 8 e vedere cosa succede.
1: No, scarico queste cose già a casa, perché io dalle 6:30 okay, sono in piedi.
0: Quindi hai incenerito il marito,
1: sì,
0: e adesso
1: sì,
0: è pronta per...
1: No, meno male che non incontro nessuno io al mattino ormai, perché...
0: Quindi hai tempo di sbollire con calma.
1: Lui dorme e chi lo sveglia?
0: Certo.
1: È in pensione, dorme.
0: Giustamente, dorme.
1: E quindi io sono sola.
0: Ecco.
1: La devo sbollire, se ho momenti di rabbia, cioè, certo, da sola.
0: Beh, che meraviglia, che quadro fantastico, cari amici. Allora senti, abbiamo Simply the Best degli anni 80. È bello tra l'altro l'appuntamento di oggi, perché mi dà la possibilità di ritrovare un gruppo che a me piaceva molto, ti dico la verità, che sono i Matt Bianco,
1: anche
0: che facevano un sound che io trovavo gradevolissimo. Il primo album in particolare ve lo consiglio, tra l'altro lo trovate veramente a pochi euro, perché poi è strano come ci sono dei dischi bellissimi che tu puoi trovare a 3 euro. Questo a 3 euro lo trovi, il vinile originale.
1: Vedi?
0: E c'è dentro delle perle pazzesche, tra cui anche la canzone che sentiamo adesso, che si chiama Sneaking Out the Back Door. E poi sentiremo anche i Communards 1986, altra cover, perché questa canzone qua era anche questa degli anni 70,
1: di Gloria Gaynor,
0: cantata anche da altri,
1: da
0: in verità
1: altri, sì. Cominciamo proprio con loro,
0: Never Can Say Goodbye.

0: insieme a Mark Reilly, che era il maschio, diciamo, del gruppo, c'era la voce di Beja, che poi dopo il primo
1: Beja,
0: disco se n'è andata, era bravissima Beja, te la ricordi?
1: Sì, me la ricordo.
0: È questa è Beja, sì, sì, ecco, era bravissima. Sì. 9:42 del mattino, era Sneaking Out the Back Door. Buongiorno Chioggia.
1: Buongiorno, anche Sottomarina, certo. Isola Verde,
0: ma intendo comune di Chioggia.
1: Valli,
0: certo.
1: Sant'Anna. Cabianca,
0: cioè,
1: dimentico qualcosa.
0: Brondolo, Borgo San Giovanni l'hai detto, bene, Brondolo.
1: Fa
0: allora
1: parte di Chioggia, insomma.
0: È tutto fa parte di Chioggia, il comune di Chioggia.
1: Ma le frazioni.
0: Sì. Vabbè. Senti, allora, cara Nuccia, volevo salutare e ringraziare invece i nostri amici di Super
1: Cavanella,
0: Coffee Shop.
1: Cavanella, mi sono dimenticata Cavanella.
0: Cavanella, brava Nuccia, vedo che hai la testa on questa mattina ed è una cosa molto bella. Dicevo, Super Coffee Shop, c'è una nuova proposta interessantissima, anche perché abbiamo una macchina del caffè che utilizza il caffè macinato, quindi non utilizza le classiche
1: calde,
0: eccetera. Ma ti dirò di più, cioè tu inserisci i chicchi dentro, la macchina procede con la tritatura, la macinatura del chicco.
1: Macina,
0: fa quella roba lì, insomma lo riduce a quella,
1: come dire, a polvere
0: che utilizziamo proprio per fare il caffè. E tra l'altro poi il singolo caffè ti costa appena 15 cent, perché è veramente un prodotto di altissima qualità, ma anche con il prezzo molto molto light. La macchina costa un po' di più di quelle normali, di quelle che si utilizzano.
1: Beh,
0: naturalmente
1: è come andare al bar così,
0: esattamente. Infatti il caffè è cremoso, è super buono, è una chicca. È una macchina Athena, costa 389 euro, però in promozione vi danno anche 40 euro di caffè, quindi come costasse poco più di
1: 40
0: 300.
1: euro in meno, insomma,
0: esatto,
1: dai.
0: Ed è una macchina non solo bellissima ma anche molto compatta. Di solito queste macchine sono molto grandi,
1: ecco, non pensiate che vi servì
0: è da
1: il
0: casa.
1: Balcone di un bar,
0: no, è da casa.
1: Sono più piccole,
0: è da casa,
1: perché sennò sarebbe anche un problema lo,
0: certo,
1: spazio.
0: No, no, assolutamente, però mi garantiscono che il caffè,
1: sì,
0: amici,
1: sì, no,
0: è come quello del bar.
1: È vero, io l'ho bevuto a casa di amici che ce l'avevano.
0: È strepitoso.
1: È come bere un caffè espresso al bar.
0: Cremosissimo. Se volete una chicca, insomma.
1: Beh, se volete, ecco, investire bene, visto che c'è anche la promozione.
0: Poi lo ammortizzi, perché naturalmente le cialde, quelle cose lì, costano un po' di più.
1: Costano di più, certo.
0: Con un po' di acquisti e lo ammortizzi.
1: Si ammortizza velocemente.
0: Esattamente.
1: Dai.
0: Grazie agli amici di Super Coffee Shop che vi aspettano sotto Marina.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
15: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
16: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
17: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: La canzone di The Boss, amici, si chiama Magnetic, 9.50 del mattino. Tra le notizie che naturalmente oggi aprono i giornali, ma anche i siti di informazione online, ritorna il caso Garlasco, che oramai è diventata una storia infinita.
1: Che non avevamo mai lasciato, voglio dire.
0: Però ritorna.
1: Ultimamente se ne parlava un
0: pagina,
1: po' meno, sì.
0: Notizia di prima pagina. Anche perché c'è appunto questa inchiesta bis che è arrivata a compimento, adesso sono state tracciate, diciamo, le linee che in qualche modo dicono alcune cose che in passato non erano state dette in questo modo, perché era stata scritta una pagina che sembrava definitiva, cioè Stasi era il colpevole. In verità Stasi, a quanto emerge da questa nuova indagine,
1: non è colpevole.
0: Non è colpevole. Ed è una cosa, amici, secondo me agghiacciante, cioè che molti avevamo sospettato, perché credo che tantissimi avessero dei dubbi sulla colpevolezza di Stasi e tra l'altro su come sia stato condannato, con tanti punti di domanda, compreso anche queste famose prove della bicicletta, della quantità di sangue che non c'era, poi diventata era saliva, ma forse stranamente coincideva con la quantità di saliva che c'era nel cucchiaio, una roba, una coincidenza stranissima, insomma delle cose che fanno capire che dietro ci siano state intanto delle imperizie forse da parte di qualcuno, ma forse anche la volontà di trovare un colpevole,
1: a
0: e questo è gravissimo.
1: E questo purtroppo succede, sapete.
0: A volte succede.
1: Succede, io ho visto anche un documentario, non su Stasi, ma anche su altre situazioni di questo genere. Arrivato a un certo punto, cioè chi indaga che si mette alla convinzione che sia quello l'assassino
0: e cerca di trovare le prove anche se
1: e allora anche
0: sono.
1: Se non ci sono le trova, ma è meno raro di quello che pensiate perché succede non solo in Italia,
0: certo.
1: In tutto il mondo,
0: diciamo che dopo due gradi di giudizio favorevoli a Stasi poi sono arrivati invece la colpevolezza. Ricordiamo che sono stati tolti ad un ragazzo anni di vita, la serenità per tanti anni, ad una famiglia è stato dato una patente di colpevole a uno che non ha fatto nulla. Io trovo sia sconcertante. Io mi immagino e spero ci saranno delle scuse, cioè, ma proprio deve essere delle scuse anche da parte di chi ha giudicato.
1: Essere risarcito, altro che.
0: Ma quello risarcito purtroppo è un fatto che sarà, come dire, di competenza un po' di tutti noi pagare, perché pagherà lo Stato.
1: Sì, perché tanto i giudici non pagano mai, hanno mai pagato.
0: Però io vorrei che questi giudici almeno in uno slancio di, come dire, di ritrovare la faccia giusta, ci mettessero la faccia e dicessero scusate, forse abbiamo sbagliato. Perché è terribile quello che hanno
1: terribile.
0: Fatto. È terribile. Io spero che queste persone abbiano una coscienza e dentro la loro coscienza gli dica devo chiedere scusa, perché non è possibile aver fatto una cosa così.
1: Hanno tolto la giovinezza di un ragazzo. Giovane che aveva una carriera scolastica.
0: Assolutamente, un ragazzo brillante che poteva fare tante cose nella vita, insomma. Quindi,
1: Si fa rovinare? Lui, meno male che lui non ha mai smesso di crederci, di insistere, ha sempre affermato
0: fino alla fine, cioè dopo aver scontato tutto è riuscito a far riaprire il caso,
1: sì, è vero.
0: E soprattutto a far capire che lui era innocente. Questo anche nell'atteggiamento ti dà la misura, no? Quando c'è la misura giusta anche nelle cose, lui ha sempre a testa bassa cercato di far capire che era innocente, c'è riuscito alla fine, ma dice non è importante scontare la pena, è importante far capire che io non c'entravo nulla.
1: Sì, perché alla fine, sì, anche se aveva già scontato quasi tutta la pena,
0: certo,
1: diceva io non voglio rimanere con questa macchia,
0: questa patente da colpevole,
1: perché
0: che
1: non ho fatto niente, non ho ucciso nessuno, perché devo rimanere l'assassino per tanto.
0: Adesso si apre un altro capitolo, c'è da capire se effettivamente quello che è stato individuato come nuovo possibile assassino lo sia. Io francamente ho molti dubbi anche su questo.
1: Non credo,
0: spero che piuttosto che una giustizia incerta ci sia un'ingiustizia certa, cioè che non troviamo un colpevole, però quantomeno non mettiamo dietro le sbarre uno di cui non siamo certi.
1: Se non sia la sicurezza, lasciamoli fuori.
0: Non c'è dubbio.
1: Piuttosto di mettere un innocente in galera.
0: C'è già un innocente che ha pagato e mi sembra già a carissimo prezzo.
1: Esatto.
0: Mettiamo la canzone di Marra insieme a Gue, 9.54 del mattino, questa si chiama Casini.

0: novità nel mondo del rap, no? Lui insieme a Fabri Fibra sono diventati dei punti di riferimento, perché sono stati forse tra i primi ad arrivare a un certo tipo di livello.
1: Beh, in effetti secondo me sono quelli più bravi.
0: Ma più bravi è tutto relativo, perché
1: sì,
0: poi
1: certo,
0: sai.
1: Ma infatti ho detto secondo me.
0: Ma no, ma è tutto molto relativo. Ci sta che magari hanno fatto dei bei dischi, qualcosa invece magari è andato storto, ma insomma è normale, la carriera di un cantante non è che sono tutte perle. È
1: allora
0: raro.
1: Invece di dire per me più bravi, a me piacciono di più, ecco,
0: mi piace già mi piace più questo posizionamento,
1: più giusto dire così.
0: Allora, per quanto riguarda poi il caso Stasi, a me rimane, ma lo dico in punta di piedi, perché stiamo parlando della famiglia di Chiara, che in qualche modo sono le persone che hanno subito la cosa più grave, cioè la perdita di una figlia. Però mi stupisce un pochettino la posizione della famiglia, anche dopo questi ultimi accertamenti. Loro non dicono nulla, ma soprattutto non mi sembra di vedere una sorta di accettazione che Stasi non sia il colpevole.
1: No,
0: questa sensazione.
1: Sono convinti, sì. Io non lo so perché abbiano questa convinzione. Per carità,
0: ci mancherebbe altro.
1: Niente,
0: ma ripeto, grande però rispetto, perché sono le persone che hanno subito, e quindi voglio dire, insieme a Stasi, e quindi tutto sommato, da un certo punto di
1: Chiara
0: vista.
1: Chiara, soprattutto, Chiara, che l'hanno ammazzata.
0: Beh, la famiglia, scusami, se padre e madre, perdonami, sicuramente
1: sì,
0: avranno.
1: Ma voglio dire, chi che ci ha rimesso di più è quella che non c'è più, poverina.
0: Certo.
1: Ad ogni modo, convintissimi che sia Stasi.
0: Ecco, anche questa cosa non l'ho ben capita, ti dico la verità. Non riesco a capirla fino in fondo, cioè per loro, nella loro testa, probabilmente il colpevole è quello.
1: Ma ancora quando tutta la situazione era all'inizio, io da genitore avrei voluto sapere la verità. Per carità, certo, è stato condannato un ragazzo, ma se non è lui il colpevole, io voglio sapere chi ha ucciso mia figlia.
0: Mi sarei aspettato magari di chiedere un approfondimento.
1: Quindi
0: no?
1: Sarei stata ben felice che ci fossero ulteriori indagini, eccetera. Invece loro no, proprio escludevano qualsiasi possibilità.
0: Diciamo che è una posizione che francamente
1: nessuno l'ha capito.
0: Mi ha stupito, esatto, non ho compreso fino in fondo, ti dico, faccio fatica a comprenderla. Speriamo ci sia tempo anche per loro magari di capire, di accettare che magari questa la verità che c'è stata fino adesso non è forse la verità di tutta la vicenda. Poi naturalmente lasciamo che ognuno creda quello che vuole, insomma non possiamo certo entrare nella testa di due persone che hanno subito una cosa così grave come il lutto di una figlia. Su questo naturalmente
1: ci
0: mancherebbe altro, lo diciamo in punta di piedi. Insomma, c'è una canzone da ascoltare, un bellissimo numero uno del passato.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile,
2: l'evoluzione del design,
3: l'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Care for Me insieme a Nina Simone, canzone bellissima, un artista che io tra l'altro ho scoperto un po' in tarda età, ti dico la verità, perché questo genere di Nina Simone che strizza l'occhio in qualche modo al musica jazz l'ho apprezzato con l'andare degli anni, non è stato un amore giovanile insomma, però poi ho scoperto che è un'artista strepitosa e i suoi dischi sono tra i miei preferiti in questo momento.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Non è mai troppo tardi,
1: è per ricredersi anche sulle
0: ma
1: persone.
0: Ma io non è che dicevo che non era brava, non era il mio sound.
1: Non era, sì.
0: Invece con l'andare degli anni mi sono avvicinato a questa musica e ho scoperto che ci sono delle perle incredibili.
1: Bravo, lei
0: c'ha una discografia, amici, che è da impazzire, cioè se cominci ad ascoltare Nina Simone non finisce più, almeno una decina di dischi, uno più bello dell'altro. Questa è la più famosa probabilmente, insieme a Silla and Woman che adoro e insomma qualche altro pezzo insomma fantastico.
1: Bene, grazie per aver
0: aperto il mio cuore
1: così condiviso
0: la vicenda di Nina Simone,
1: queste tue emozioni su Nina Simone.
0: Ecco,
1: e io adesso voglio condividere
0: condivida
1: con noi che mi danno gli infissi di Falegnamella,
0: ecco.
1: Padoan
0: Nuccia li vede e gli viene da piangere da tanto sono belli, si commuove con gli infissi.
1: Ma sì, perché ce l'abbiamo anche qui dentro, poi
0: certo.
1: Tra l'altro mi giro da tutte le parti.
0: Al mattino li guardo e piango, guarda che finestre meravigliose.
1: Finestre, porte, hanno fatto tutto qui, quindi.
0: Ecco, ti appoggio una mano sulla spalla, ma vedi dannava. No, perché sono bellissime.
1: No, comunque sono belli.
0: Sono molto belle, certo.
1: Finalmente non abbiamo più
0: infiltrazioni d'aria, brava.
1: Che ci taglia la pelle proprio.
0: Ma per anni abbiamo avuto delle infiltrazioni d'aria terribili.
1: Ah, perché avevamo infissi vecchi.
0: Certo.
1: C'erano spifferi da tutte le parti, dai.
0: È cambiato tutto.
1: È cambiato
0: Grazie, Falegna Maria Padoan.
1: Ecco, anche voi volete ringraziarli dopo aver acquistato naturalmente i loro infissi. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Cari amici, da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: premiata, non so se l'hai visto al Music Awards, tra le altre, perché hanno premiato tanta gente ieri, devo dire la verità, però anche lei insomma si è portata a casa un premio. Sono state anche molto cerchiobottisti, cioè togli Madonna che ha vinto un sacco di premi, gli altri ne hanno vinto più o meno una testa, in modo che sai, sono andati
1: hanno
0: a casa,
1: hanno accontentato un po' tutti.
0: Hai avuto questa sensazione?
1: Io penso,
0: ho detto, secondo me hanno fatto apposta, hanno detto diamo una cosettina a tutti così almeno nessuno si risente.
1: Fatalità, ho appena guardato un video di sì. Olivia Rodrigo,
0: okay.
1: Non so se l'hai visto anche tu.
0: No.
1: Durante un suo concerto c'è stata una fase molto, molto creativa. Infatti i fan l'hanno molto apprezzata. Era tutta vestita di bianco,
0: sì.
1: Un bel vestito bianco. A un certo punto della sua esibizione è cascata come un diluvio di pioggia sopra di lei, acqua.
0: Ok.
1: E il vestito che aveva addosso si è completamente sciolto.
0: L'ho visto, sì, sì.
1: Hai
0: sì,
1: visto anche
0: l'ho
1: tu?
0: Visto, sì, sì, sì.
1: Si è proprio sciolto, non so, vorrei essere di carta, non lo so. Così. Era
0: ma era Olivia Rodrigo, sai che sembrava fosse
1: lei.
0: Un'altra cantante, non mi ricordavo male.
1: L'ho appena,
0: okay.
1: l'ho appena visto.
0: Ok, sì, sì, non mi ricordavo, sotto... so che ho visto questa performance, non mi ricordavo chi era, ok.
1: Ecco, e sotto aveva un body rosso.
0: Tra l'altro molto bella perché l'apertura del suo concerto invece era in un campo fiorito, cioè tutto il palco era pieno di fiori.
1: Che bella.
0: Bellissimo, pieno di poesia.
1: Non sono più i concerti di una volta.
0: No, voglio... sono degli spettacoli,
1: sono
0: amici.
1: Sono degli spettacoli veri e propri.
0: Pazzeschi. Molte di quelle immagini poi diventano storie in qualche modo, no?
1: Infatti sta facendo il giro del mondo, si può dire, questo
0: sì.
1: Video
0: il fatto
1: di
0: del
1: lei,
0: vestito che si consuma sotto l'acqua,
1: che si consuma sotto l'acqua. Pensa,
0: era di carta, come quelli che si facevano da bambini, sai, che avevi lo stampino per fare i vestitini di carta.
1: Sì, ma di carta igienica deve essere stato,
0: sì, probabilmente, perché con l'acqua
1: per sciogliersi così,
0: neanche carta da quaderno probabilmente. Vediamo Malika Yen, amici su BCS, buongiorno, buon 29 di settembre, questa si chiama Detto Tra Noi.

0: Bellissima, Anziani in zona con Elise, ci sono le vostre canzoni preferite, è sempre un piacere ritrovare quelle che sono le canzoni che a voi piacciono, quello che volete ascoltare qui da Radio BCS.
1: Certo, cosa ci hanno richiesto oggi?
0: Allora, intanto hanno utilizzato la linea WhatsApp il 338 26 62 777 per una bellissima canzone di Elisa che ha scritto pagine. Aiutami a dire pagine di musica bellissima, come questo pezzo che si chiama A Modo Tuo.
2: Listen. Call and listen.
3: Call and listen. Listen.

0: Grazie per questa meravigliosa segnalazione. Tra l'altro in queste ore è arrivata anche una voce della fine della storia d'amore tra Elisa e il marito Andrea Rigonatte.
1: Sì, è riportata da diverse testate giornalistiche. Sembra si siano separati, ma già da un po', e le persone più vicine a loro lo sapevano già, ma loro hanno sempre avuto una vita molto riservata, per cui non si è saputo subito.
0: Ecco, quindi adesso appunto c'è questa notizia che è uscita, ma l'hanno fatto veramente con grande, come dici te bene, riservatezza, come hanno sempre fatto tutto. Torniamo tra pochi minuti.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
13: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
12: Concessionario ufficiale?
13: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
12: Cosa puoi trovare?
13: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
12: Punti forti?
13: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
12: Chi vince su tutti?
13: Campello Motors.
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: Talk to You, 10:44 del mattino. Quella che state ascoltando è
1: Radio BCS, ogni tanto mi si incanta sulle R.
0: Inceppo, che devo fare?
1: Non è allora, siamo riusciti a vincere almeno una partita, vedo.
0: Ma vedo che ti stai informando, Nuccio, che meraviglia.
1: Beh, io non guardo le partite, però mi tengo informata, come ben sapete.
0: Assolutamente. Ieri, tra l'altro, abbiamo vinto una partita giocando molto bene. Cioè, stupefacente. Pensi che a un certo punto io stavo guardando con la coda dell'occhio, perché deluso dalla partita precedente, non volevo un'altra giornata.
1: Un'altra delusione. Di la verità.
0: Allora, stavo guardando e dopo neanche 10 minuti siamo già 1-0. Giochiamo bene. Allora spengo tutto, mi guardo la partita e abbiamo vinto 4-1, ragazzi. È stata una partita bellissima. Vero che la Turchia non è propriamente la nazionale più forte del mondo, ma in questo momento è stata una botta d'autostima importante.
1: Ci voleva, dai. Poi vedremo quello che succederà, però almeno
0: adesso,
1: una volta.
0: Adesso affrontiamo una delle quattro più forti al mondo, perché adesso affronteremo la Francia.
1: Ecco, visto la con la Francia.
0: È un bel film.
1: Sarà
0: molto dura. E quindi questo è già per un bel test, cioè capiamo se effettivamente piano piano questi ragazzi stanno crescendo. Ci vuole pazienza, cioè nel senso che non puoi pensare che dall'oggi al domani metti dentro un po' di ragazzi giovani, abbiano l'esperienza, anche la solidità, no? Per poter affrontare magari certe anche l'emozione, insomma, della prima volta. Per cui,
1: sì, ho sentito tante polemiche dopo la sconfitta.
0: Che ci stavano tutte,
1: ma anche tante considerazioni sul fatto che non è che si poteva pensare che alla prima partita chissà cosa
0: eravamo, eravamo in Brasile. No, amici, o la Spagna, perché un tempo si diceva il Brasile, adesso Spagna e Francia sono un po' i riferimenti. Va bene, comunque affronteremo proprio la Francia, quindi sarà un bel crash test, vediamo se ci schiantiamo o se invece magari portiamo a casa un buon risultato.
1: Io stavo anche leggendo chi ha segnato, io non conosco neanche uno.
0: Ma sono tutti famosi però,
1: Sono tutti famosi.
0: Beh, Bastoni lo dovresti conoscere.
1: Bastoni
0: gioca nell'Inter da una vita, sta campione d'Italia.
1: Lo conosci tu che sei interista, scusa.
0: Più Esposito.
1: Allora, Frattesi.
0: Frattesi ha fatto già 9 gol in nazionale, Nuccia.
1: Pio Esposito
0: ne ha fatti 6.
1: Caiode, che è italiano.
0: Caiode, questo è la vera novità. È un ragazzo di colore, ma gioca in Inghilterra. Bravissimo. Tra l'altro parla in italiano meglio di Vannacci, pur essendo di colore. No, glielo dico a Vannacci, che secondo me
1: rischia. Sarà nato qui, avrà la cittadinanza italiana, ovviamente.
0: Assolutamente. Ecco. Ragazzo splendido, con un sorriso bellissimo, e quindi complimenti. Bella nazionale, ti dico la verità. Bella nazionale, speriamo bene con la Francia di non doverci ricredere.
1: Ma perché gioca in Inghilterra?
0: Perché l'hanno comprato, Nuccia, perché gioca in Inghilterra.
1: Abbiamo buoni calciatori, teniamoci di qua.
0: No, quelli buoni vanno a giocare all'estero, purtroppo.
2: Cosa so?

0: 10:52, tornando a parlare della nostra nazionale, un'altra cosa interessante da segnalare è che dopo tanti anni abbiamo avuto titolari in azzurro due ragazzi che sono due fratelli, cioè Sebastiano e Pio Esposito. Uno di quelli che ha segnato, sai, Pio.
1: Sì, Pio.
0: Aveva anche il fratello in campo, Sebastiano.
1: Sì.
0: Ed era, pensate, tantissimo tempo che ne avevamo più questa cosa. Era dai tempi di Fratelli Inzaghi, è presente?
1: È vero.
0: Ecco, quindi anche loro sono stati tutti e due in nazionale e sono stati titolari, tra l'altro, insieme contemporaneamente. Era dal 1915, quando c'erano Aldo e Luigi Cevenini che giocarono e segnarono insieme con la Svizzera. Da allora solamente gli Inzaghi hanno calcato il campo insieme, ma non dal primo minuto, mentre loro l'hanno fatto dal primo minuto.
1: Complimenti.
0: È stato qualcosa davvero di, come dire, emozionante. Tu puoi immaginarti mamma e papà Esposito davanti allo schermo a vedere due figli che sono in nazionale. Io penso che c'hanno anche un terzo figlio, tra l'altro, che gioca a calcio.
1: Anche lui.
0: Che gioca a calcio. E credo sia.
1: Allora, per la prima volta potremmo anche vedere tre fratelli.
0: Tre fratelli.
1: Tre fratelli nazionali insieme.
0: Non è da escludere. Chi lo sa, magari in futuro potrebbe essere anche questo. Quindi complimenti alla famiglia Esposito, che sta dando tanto materiale alla nazionale in un momento in cui abbiamo pochi giocatori che arrivano.
1: Abbiamo tanto bisogno.
0: Ecco, ci pensa una famiglia a darsi da fare e a fare tanti calciatori bravi.
1: Vabbè, cercherò anche di memorizzare un po' questi nuovi nomi,
0: sì, sì,
1: del panorama calcistico.
0: Qualche, guardiamo insieme la formazione.
1: Io
0: così
1: sono ancora ai Mazzola, Rivera,
0: sì,
1: ma poi Del Piero, Totti, Inzaghi, per esempio, lo conoscevo.
0: Ma sono tutti pensionati, Nuggia.
1: Eh sì, la vecchia guardia, io mi ricordo.
0: Ma vecchia, per esempio, stai parlando proprio di.
1: Che vuoi che ti dica?
0: Sta gente qua non gioca più da 10 anni. Vabbè.
1: Maldini, ecco, questi conosco.
0: No, ma guarda, su Maldini sei fortunata, perché
1: c'è un figlio.
0: C'è sempre un Maldini, bravissimo. Infatti c'è un figlio che giochi in nazionale, quindi con i Maldini tu stai tranquillo. Tutti un Maldini, c'è sempre un Maldini, ecco, per fortuna.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone di George Michael che si chiama Careless Whisper, 29 settembre, tra l'altro Caranuscia, 29 settembre una data importante perché sarebbe oggi il compleanno numero 90 di Silvio Berlusconi.
1: Sì, è vero.
0: Visto che abbiamo parlato di calcio, lui è stato uno che ha amato moltissimo il calcio e ha creato una squadra leggendaria, un Milan super vincente,
1: è
0: che
1: vero, mi ricordo
0: riuscì
1: questo
0: a trionfare in Italia ma anche in Europa,
1: sì.
0: In maniera tra l'altro imperiosa, grazie al famoso Milan degli olandesi, ti ricordi? Van Basten,
1: sì.
0: Rijkaard, Gullit.
1: No, io mi ricordo quel periodo d'oro. Beh, del Milan.
0: Vedo, si vede proprio dalla faccia.
1: No, no, me lo ricordo veramente. Ma non stammi a dire i nomi dei campioni che c'erano.
0: Va bene.
1: Comunque Van Basten, sì, me lo
0: Van
1: ricordo.
0: Van Basten te lo ricordo.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque avrebbe compiuto oggi 90 anni, invece l'abbiamo perso nel giugno del 2023. In molti lo ricordano perché Silvio Berlusconi è stato qualcosa di importante,
1: certo,
0: per tanti,
1: certo,
0: livelli nella nostra nazione.
1: Ma non ci c'è mancherebbe stato, altro, sì.
0: Non c'è stato solamente il calcio, c'è stato il mondo della TV, che lui ha cambiato totalmente girandolo come un calzino. C'è stato il mondo della politica, anche lì quando arrivò cambiò tutto, insomma, diciamo che ha modernizzato anche il mondo della politica. Su Berlusconi possiamo avere tante opinioni, magari a volte anche dei pensieri negativi, ma che fosse un innovatore e una persona che ha dato tanto, io penso che su questo siamo
1: questo
0: tutti d'accordo.
1: Questo nessuno,
0: insomma,
1: lo nega, questo nessuno.
0: Ecco.
1: Gullit era quello con i capelli
0: con i dreadlock.
1: Ah, ecco.
0: Sì, era proprio lui.
1: Ce l'ho.
0: Okay.
1: Ce l'ho.
0: Hai capito anche che Gullit.
1: Effettivamente mi è venuto in mente.
0: È già qualcosa.
1: Vabbè, evviva Berlusconi.
0: Evviva Berlusconi.
1: Ovunque tu sia,
0: ovunque,
1: tanti auguri.
0: Ovunque sia, esattamente. Io mi immagino che sei in paradiso, il suo paradiso aveva determinate forme. nella sua mente, secondo me.
1: Me lo auguro per lui, che abbia trovato qualcosa di,
0: certo,
1: di suo gradimento.
0: Di suo,
1: diciamo,
0: gradimento,
1: sì,
0: ecco, perfetto.
1: Diciamo così.
0: Vabbè, secondo me quando è arrivato sopra ha detto mi consente. E ha cominciato a sistemare il paradiso.
1: Ha cominciato con San Pietro per andare poi,
0: esatto,
1: su, fino al capo, naturalmente.
0: Giustamente. E gli ha spiegato come doveva essere organizzato il paradiso, glielo spiega lui, perché Berlusconi è così.
1: Vabbè.
0: Ci sentiamo domani, Nuccia.
1: Non mi fai salutare Gioielleria Ballerina?
0: Come no, assolutamente.
1: Dai, non posso non salutarli, anche perché c'è una bella promozione e voglio che siate al corrente e per poterne usufruire, naturalmente. Questa promozione sugli orologi Braille, Hilfinger e Bulova, 20% di sconto, almeno fino alla fine di settembre siamo sicuri che c'è. Poi vediamo. Allora, andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballerin in Viale Padova a Sottomarina. Ciao a tutti, a domani.
0: Da un minuto abbiamo superato le 11 del mattino.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sotto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di un anno, due anni, comincia a notare delle differenze, ma una sorta di accelerazione, di, come dire, evidenza chiara che stiamo invecchiando, ce l'abbiamo attorno ai 40 anni e poi attorno ai 60, anzi sembra che proprio in quei momenti, tra i 40 e i 45, verso i 60 anni, ci sia proprio un decadimento delle nostre capacità, insomma, in qualche modo, e evidentemente sono una cosa piuttosto chiara, perché gli studiosi, proprio cercando di capire che cosa stesse succedendo, hanno notato che molte cose cambiano proprio all'interno di queste due fasce di età. Il vero motivo per cui cambiano però non lo sappiamo, anche perché se lo scoprissimo magari potremmo anche cercare di intervenire e trovare delle soluzioni. Invece il vero problema è che abbiamo notato che ci sono questi cambiamenti, come intervenire, come rallentarli, come neutralizzarli invece rimane ancora un grande punto di domanda. Quindi sappiatelo, se siete vicini ai 45 e attorno ai 60, sono due momenti spartiacque nella vita, cioè quello che succede dopo quell'età è un evidente decadimento delle nostre capacità. Io che mi sto avvicinando ai 60 piano piano comincio pure a tenere gli occhi aperti, vediamo che cambiamenti

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Musica nuova, grazie a Lucent, il suo nuovo singolo, l'abbiamo appena ritrovato, bellissimo, è una delle novità di questa settimana. Lo spazio è dedicato alla musica nuova in collaborazione con Planet Bike. Vogliamo fare anche un'istantanea di quelle che sono le cose bellissime che trovate da Planet Bike. 100 bici, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Trovate bici elettriche con motore super potente che vi consentono autonomia fino a 100 km. E poi ci sono tanti accessori e queste opportunità, naturalmente queste caratteristiche rendono le bici ancora più interessanti ed appetibili. E poi il prezzo, beh, super accessibile come sempre. Viale Mediterraneo 131 Sottomarina. Torniamo tra pochi minuti, state con noi.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

arriva con un disco nuovo, è sempre un grande evento, anche perché lei oramai già da qualche anno non sbaglia più un colpo, è proprio una delle stelle della musica internazionale. Complimenti, questa è quella nuova, Bass Persuaders, ed è stato veramente un successo notevole, davvero notevole. Allora, c'è qualche polemica per un'iniziativa che c'è stata nei giorni scorsi. Wanda Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno ricevuto un premio presso la sala della Promoteca del Campidoglio, accaduto il 23 settembre scorso. Le due sono state protagoniste di un evento culturale a cui a margine hanno ricevuto le onorificenze. L'occasione ha inorgoglito madre e figlia, ma allo stesso tempo ha sollevato non poche polemiche, come potete immaginare. Un premio alla cultura dedicato a Wanda Marchi e alla figlia per qualcuno ha fatto davvero strobisciare gli occhi, anzi a più di qualcuno. Nel web sono circolate le foto e molti si sono chiesti come sia possibile. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Stefania Nobile ha ricevuto il premio internazionale della cultura per il libro Vendere cara la pelle. Mamma Vanna invece ha ricevuto un riconoscimento per il ricettario pubblicato quest'anno, La verità è che io cucino così. Queste sono state le motivazioni. La cerimonia si è svolta appunto in Campidoglio come uno degli eventi dedicati alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane. Certo, mettere in vetrina Wanda Marchi e la figlia e dire che sono eccellenze italiane effettivamente un pochettino stride con quella che è un po' la loro storia, il loro passato, e per questo le polemiche non sono mancate, e credo anche con motivazioni belle solide. Cari amici, mancano pochi secondi alle 11:30, quindi siamo perfettamente nel cuore dell'ora. È il momento di ascoltare due successi dei 2000.

0: qualche anno fa una canzone che ci ha fatto anche ballare, io mi ricordo nelle serate in discoteca si suonava, e come questo pezzo che fu una bella hit. Era l'appuntamento con i ricordi Simply the Best, questo passaggio insieme anche a Super Coffee Shop. Vi segnalo che da Super Coffee Shop trovate tante cose strepitose e soprattutto delle bellissime promo, c'è in particolare quella con Dolce Gusto, 90 pezzi, pagherete in tutto solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa vostra un caffè strepitoso. Ricordatevi, Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 a Sottomarina. Prossimo appuntamento con Simply the Best tra 60 minuti.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
9: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: L'appuntamento con le notizie dalla città, le ultimissime, tempi lunghi per l'assegnazione di loculi in cimitero. Nei cimiteri di Sottomarina e di Borgo San Giovanni spiccano i nuovi colombari per ossari e urne cinerarie. Si sono cominciati a realizzare qualche mese fa e da tempo il loro completamento sembra essersi cristallizzato, e soprattutto chi ha fatto richiesta per l'assegnazione di un loculo afferma di non avere alcuna informazione a riguardo. La carenza di posti nei cimiteri rappresenta da tempo un'emergenza del territorio in tutti i complessi cimiteriali. Nei blocchi già completati nel cimitero di Borgo San Giovanni sono già state fissate anche le etichette in ottone numerate. Nel cimitero di Sottomarina questo passaggio deve ancora essere completato, ma sembra prossimo. Da quanto è trapelato dagli uffici per l'assegnazione dei posti, si stanno attendendo le ultime autorizzazioni. Appartamenti popolari dismessi vanno all'asta. I responsabili dell'ufficio che sovrintende al demanio comunale e anche al patrimonio hanno proposto all'asta 6 appartamenti popolari presenti nel Clodiense. La loro edificazione risale a parecchi anni fa e le condizioni lasciano parecchio a desiderare. Proprio per questo motivo il comune ha deciso di intavolare il progetto. Gli interventi di manutenzione straordinaria risulterebbero alquanto complicati per l'ente. Un compratore privato invece potrebbe portarli a termine, traendone vantaggio ricorrendo ai lavori condotti in economia. I proventi ricavati grazie alla vendita saranno immediatamente reinvestiti nell'edilizia popolare, nel contesto generale di un programma che prevede anche la manutenzione di vari altri alloggi. L'investimento ammonta a 87.000 euro. Presto andranno all'asta altre abitazioni in simili condizioni. Piazza Todaro, la nuova viabilità riporta le macchine in città, suscita perplessità. Il consigliere capogruppo della lista Energia Civica Davide Varagnolo sostiene che dovrebbe essere riconsiderata in funzione della mobilità, della sosta e della sicurezza in generale, e soprattutto in funzione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La riapertura al traffico, dichiara, ha riportato le automobili nel cuore della centralissima piazza dove ha sede la scuola elementare Todaro. La scelta operata dall'amministrazione ci sembra funzionale soprattutto al traffico estivo e alla sosta a pagamento. Il problema principale però consiste nel fatto che i veicoli continuano ad intasarsi in coda durante gli orari di ingresso e uscita della scuola, nonostante il precedente divieto. Il consigliere di minoranza prosegue rammentando che Energia Civica ha sempre sostenuto che tutte le modifiche alla viabilità dovrebbero essere valutate con attenzione in ottemperanza a un piano del traffico. Ancora dalla nostra città, ultime notizie, siccità e Cuneo Salino. Una mappa predice i rischi. L'innovazione digitale per mappare il rischio siccità e contrastare il Cuneo Salino è stato presentato nei giorni scorsi. Hydro Cloud, lo strumento predittivo destinato a cambiare la gestione del rischio idrico, è stato realizzato con i dati raccolti dal consorzio di bonifica Adige Euganeo nei due siti di competenza, a Buoro nel comune di Cavarzere e a Punta Gorzone nel comune di Chioggia, porzioni di territori altamente fragili. La piattaforma è stata messa a punto dall'Università di Zagabria nell'ambito di un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Italia Croazia con un investimento di oltre 2 milioni di euro. La definizione della mappa di rischio di Hydro Cloud diventa uno strumento decisivo per rendere evidente e misurabile il futuro di queste aree costiere. Erano queste le notizie dalla città.

0: temperature in Italia, certo che abbiamo delle zone in Italia dove ancora praticamente il clima è ultra estivo, pensate che in Sardegna si continuano a toccare punte di 30 gradi, quindi praticamente lì è come Ferragosto in buona sostanza. C'è un po' di vento, ma in generale in Italia le temperature sono abbondantemente sopra i 25 gradi. Tra l'altro una delle zone più fresche comunque è il nostro Veneto e Sottomarina, dove siamo attorno ai 24, mentre Roma e Milano sono attorno ai 26 gradi, comunque temperature decisamente sopra la media. Si va un po' giù durante la nottata, dove si riesce ad arrivare anche a 14 gradi, ad esempio a Bologna, addirittura 12 a Firenze, dove però hanno un picco durante il giorno di 29 gradi, quindi c'è un'escursione termica davvero molto molto forte, molto intensa. Cari amici, siamo all'ultima dell'ora, vi faccio ascoltare un bellissimo numero 1.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone di Simple Minds si chiama Let Her Be Love, era l'appuntamento con Unforgettable, un grande numero uno del 1991. Un saluto e un grazie ai nostri partner, quindi Falegna Maria Padoan, stile e design, mettete in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato è la cosa migliore, detrazione del 50% per avere questa bellezza, questa proposta meravigliosa all'interno naturalmente di casa vostra. Cari amici, noi torniamo tra pochi minuti, intanto vi do il segnale orario, attenzione. Da 4 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
10: Gebis e Chioggia Spiagge
9: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

De Palma da Radio Bicese con Ragazzino. Tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, mandateci subito un messaggio 338 26 62 777. Oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. È importante cercare di evitare proprio di sprecare il cibo. Ne sprechiamo tantissimo in Occidente, anche noi italiani ne sprechiamo tantissimo, e per questo questa giornata è sicuramente utile come forma di sensibilizzazione, ma anche magari per imparare buone pratiche, tipo ad esempio leggere le etichette quando c'è scritto, insomma, non buttare i cibi che magari sono ancora idonei, anche se c'è scritto da consumarsi entro e quella data è stata raggiunta, insomma valutare cibo per cibo se magari è ancora buono

0: Millennium, si chiama Loom, è uscita nel 2018 e oggi ci è tornata la voglia di sentirla insieme. Buon martedì 29 settembre, buona giornata, buon autunno con Radio BCS, la nostra musica ad accompagnarci. Adesso vi faccio ascoltare Con e Listen, quindi le vostre canzoni preferite, grazie ai messaggi che ci mandate ogni giorno al 338 26 62 777. Andiamo ad accontentare la persona più veloce che ci ha mandato il proprio messaggio, tra l'altro con un classico del periodo, perché la canzone si chiama 29 settembre e dopo potevano che richiederci questo pezzo il 29 settembre. Ce l'ascoltiamo insieme.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionaria ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cesare è tornato e si sente, anche se ha cambiato un po' pelle, eh? Devo dire che nel suono, nello stile un po' più grezzo, sicuramente un Cesare Cremonini che sta magari spronando nuovi territori. Infatti l'ha raccontato, ha voluto fare un disco, come dice lui, più urgente, cioè nel senso che non è stato lì a levigare il suono, a lavorarci troppo, è stato proprio un disco fatto quasi di getto tra virgolette, e cercando proprio l'essenza delle canzoni che aveva in testa, e da lì nasce Paparazzi, come del resto tutto l'album che siamo curiosissimi di ascoltare, non vediamo l'ora di ascoltare. È tempo di due canzoni, siamo nel cuore dell'ora, quindi Viaggio nel tempo, siamo negli anni 2000, vi faccio ascoltare nei prossimi minuti Mats Langer con You Are Not Alone, subito invece Jamiroquai con White Knight Rider.
1: Simply the best.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
14: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: La canzone di Bruno Mars ci ha portato allo sport.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, vi raccontiamo subito i fatti più importanti della giornata. Naturalmente si parte con la nostra nazionale, e che nazionale, cari amici, ieri con un 4-1 contro la Turchia ha rilanciato la propria credibilità, e soprattutto è stata una nazionale che nel gioco espresso ha convinto tra i migliori in campo, tra gli altri Bastoni, che era stato un po' criticato dopo naturalmente l'uscita della nazionale dall'eliminatorio dei campionati del mondo, anche per un suo errore, insomma, per la sua espulsione, e anche giocatori come Frattesi, ad esempio, che sta ritrovando una sorta di rinascita in questo inizio stagione. Quindi complimenti all'Italia, adesso una sfida decisamente complicata, quella contro la Francia, per vedere se effettivamente i passi in avanti ci sono stati anche ad alto livello. Parliamo adesso invece di Juventus. In casa di Juventus è tempo di consiglio di amministrazione, oggi sarà chiamato ad approvare il bilancio al 30 giugno, con la previsione che lasciano pensare a un rosso anche per via di una mancata qualificazione in Champions League. Piuttosto a sorpresa, nulla di inatteso comunque relativamente ai conti, ma i tifosi bianconeri sperano che la giornata lasci in eredità un annuncio spiazzante, quello di Alessandro Del Piero come nuovo presidente della Juventus. Più che un'indiscrezione, è in verità una speranza, una suggestione. Sarà veramente così? Staremo a vedere naturalmente se qualcosa succederà nella giornata di oggi. Intanto allarme rientrato per i bianconeri per l'infortunio di Conceição, è stata solamente una botta quella rimediati in nazionale con la nazionale portoghese. Spalletti lo aspetta naturalmente in bianconero. Chiudiamo con un'ultima notizia, parliamo di mercato. Milan, Kim, difensore del Bayern di Monaco e con un passato al Napoli, torna in orbita rossonera. Già accostato al Milan nell'era Allegri, il sudcoreano torna nel mirino del club milanese, che è alla ricerca appunto di un centrale. Erano queste le notizie dello sport.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Si chiama Higher Love, un pezzo bellissimo di Steve Winwood in questa versione strepitosa con la voce di Whitney Houston, che aveva inciso ancora molti anni fa, insomma, prima della sua scomparsa, e poi la rilettura di Kygo, che ne fece un remix strepitoso. Cari amici, 29 settembre, siamo alla fine del nostro appuntamento di oggi, ci manca solamente una canzone, un bellissimo numero 1, 1993, UB40, li riascoltiamo con una delle canzoni gioiello che ci hanno regalato nel corso della loro carriera, una bellissima reinterpretazione di I Can Help Falling in Love with You.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

anche del grande Elvis Presley, in questo caso nella versione molto bella del 1993 degli UB40, che a loro volta portarono questa canzone proprio al numero uno delle classifiche. Noi l'abbiamo riascoltata, è stato piacevolissimo risentire queste note meravigliose. Era l'ultima per oggi, un grazie e un saluto anche a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova Sottomarina con tutte le novità per quanto riguarda il mondo degli orologi. Meno 20% in questi giorni si acquistate Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, solamente il meglio per voi, e soprattutto una caratteristica, quella di Gioielleria Ballarin, che è comune a tutte le cose che propone, e cioè grandissima qualità. Siamo arrivati alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, ci si ritrova domani come sempre qui su BCS. Vi lascio tra pochi minuti invece all'arrivo di We Love 90.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: L'11 febbraio 1993, dopo 16 anni e mezzo al vertice del Partito Socialista Italiano, si dimette Bettino Craxi perché è indagato all'interno dell'inchiesta Mani Pulite.
1: We love 90. We love 90.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Carica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
11: 10 anni della nostra storia.
12: We Love 90.
13: Nel 1994 viene pubblicato il libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il titolo fa riferimento a John Frusciante, l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che nel 1992 lasciò il gruppo all'apice della sua popolarità. Il libro divenne il simbolo del concetto di uscire dal gruppo, nel senso di uscire dalla consuetudine, dagli schemi sociali. Il nome di Frusciante fu cambiato da John in Jack per non incorrere in problemi di diritti d'autore.
12: We love 90. We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna?
1: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna?
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

di oggi, arrivati al secondo giorno della settimana. Buon martedì a tutti, buona giornata, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo preciso istante, state lavorando, state pranzando, buon pomeriggio. Grown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

Venezia è ritornata a salutare l'Amerigo Vespucci con un corteo acquoe, quindi un nuovo abbraccio della città dopo la grande partecipazione del 30 marzo del 2025, quando oltre un centinaio di imbarcazioni tra remiere, gruppi sportivi, circoli velici, associazioni e barche da lavoro salutarono il Vespucci a conclusione del Tour Mondiale 2023-2025. Oggi Venezia torna a salutare dall'acqua l'Amerigo Vespucci domenica 4 ottobre in occasione della visita della nave scuola della Marina Militare. L'amministrazione comunale promuove un corteo acqueo per accompagnare il ritorno in laguna. Quindi si potrà visitare questa bellissima nave

là mi dico, piacerebbe visitare anche a me. Bisogna andare a Venezia, bisogna andare a Venezia. E beh, certo, ogni visita della Vespuccia a Venezia è una festa per tutti e per tutti, una festa del popolo e del mondo del mare, ha dichiarato il sindaco. Con il grande vegliero esiste un affetto reciproco che attraversa le generazioni e si rinnova ad ogni incontro. L'iniziativa sarà scandita dal tradizionale Altaremi, seguito dall'esecuzione dell'inno di Mameli e dell'inno di San Marco, un gesto semplice e antico come l'Alzaremi. Continua a parlare con immediatezza anche oggi, ha commentato il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni. Giusto, quindi sarà in laguna la Vespucci dal 2 al 7 ottobre presso riva di San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale. Sarà un'occasione ovviamente per chi fosse interessato per andare a visitare questa bellissima nave della Marina Militare. Mettiamo Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

il ritmo che ci piace, questa è la musica che ci piace di Madonna, bella dance, carica Madonna dopo il grande successo ottenuto all'MTV Music Awards. Brava Madonna! Allora, c'è Simply the Best, momento dedicato ai successi 2000, Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, subito dopo.

0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Leggevo in questo momento che sono stati sequestrati oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentare il volume, illegalmente deludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi dei carburanti. È l'esito di 68 controlli compiuti nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nel territorio di Roma e provincia dal personale della direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con i finanzieri. Obiettivo: contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. Quindi le alterazioni del gasolio, ricorda l'ADM in una nota, lo rendono un liquido altamente infiammabile, generando un immediato rischio di esplosione o incendio durante il trasporto, lo stoccaggio nei serbatoi interrati e la stessa erogazione alla pompa. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio e sottrazione dell'accertamento o al pagamento dell'accisa. Ecco qua, quindi adesso, insomma, sono in atto questi controlli da parte della Guardia di Finanza perché tanti

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ed era Eamon con Fuck It. Eamon appena sentito naturalmente in Unforgettable con Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina. Orologi scontati del 20% ancora per qualche giorno fino a domani, domani che è l'ultimo giorno di settembre, quindi orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e professionalità, scegliete l'orologio che più vi piace da Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Che tu preferisca uno stile deciso e grintoso, un look elegante. Gioielleria Ballarin naturalmente la trovate in Viale Padova Sottomarina, passate di là e acquistate un bellissimo orologio scontato del 20%. Ora esatta sono le 15 e un minuto, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
10: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
11: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
10: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
11: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
10: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
11: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Kicks con gli U2. Oggi che è il 29 di settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, eh? I grandi successi 3000 in politica, televisione. L'Italia è il paese che amo, resta l'incipit inarrivabile di ogni discorso politico, una dichiarazione d'amore e d'intenti. Oggi appunto Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, sono 3 anni che naturalmente se n'è andato. Gabri Ponte.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Mendes. È tempo di novità, passaggio dedicato ad Out Now grazie a Planet Bike, grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike, bici elettriche di qualità superiore con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo come sempre è super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza anticipo né busta paga. Viale Mediterraneo 131, trovi Planet Bike che è anche un'officina specializzata. C'è la canzone di Leon Bridge, si chiama Talk It Over.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: in forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

bella questa Animal. Allora oggi vi saluto un po' prima del solito, una mezz'oretta prima per un impegno, vi lascio naturalmente con Cinzia che ringrazio per la sua disponibilità naturalmente a buon rendere. Io vi saluto, vi lascio adesso con Simply the Best, Lionel Richie All Night Long, subito dopo Rick Astley. Da Monica Laurenti per oggi è tutto, ci sentiamo regolarmente domani dalle 14 alle 16. Buona giornata.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

bellissima questa canzone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come avete già sentito da Monica, ci sono io per questi 20 minuti che ci separano dall'inizio ufficiale del nostro appuntamento. Cinzia Riccieri con voi, poi mi raggiungerà anche il mio socio Paolo De Grandis a partire dalle 16. Buon pomeriggio, buon martedì 29 settembre, giornata bella calda. Non so voi, ma io avevo messo via alcune cose troppo presto forse, ma quelle proprio leggere, e oggi invece ho tirato fuori dei pantaloni leggerissimi e ho detto no, non c'ho mica voglia di mettere, che ne so, i jeans o cose di questo genere. Caldo, fa caldo. Però questo caldo forse lo rimpiangeremo, perché l'Unione Europea ha detto che ci sarà un inverno impegnativo. Da che punto di vista? Dal punto di vista dei prezzi dell'energia, che dicono saranno veramente molto molto alti. Non

8 saranno alle stelle e dicono loro non tutti si potranno permettere di affrontare queste spese. Quindi magari staremo tipo al freddo, per cui questo caldo magari lo rimpiangeremo, chissà, non penso che faccia un freddo incredibile, però dopo quando arriva l'inverno, insomma, i riscaldamenti hai voglia di accenderli, c'è poco da fare.

La tempesta Austin sta per abbattersi sull'Europa. Temporali, crollo delle temperature, arriva la svolta meteo. Dico, caspita, andiamo a vedere. No, qui non arriva nessuna svolta meteo. Tutto questo succederà soprattutto in Inghilterra. Da noi invece, è già il nome è tutto un programma, continua il ciclone extratropicale. Quindi vuol dire che fa ancora caldo. Eh sì, da noi sì, qualche pioggia ci sarà.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: And you can dance for inspiration.

0: to the Groove, Madonna, 1984, questa che rimane una delle sue canzoni più belle, belli gli anni 80. Pensavo prima mi venderei l'anima al diavolo per ritornare agli anni 80, ma viviamoci questi e ringraziamo di esserci. Salutiamo a questo punto Falegnameria Padoane Stile Design, questo è l'appuntamento con Unforgettable. Ricordate sempre di mettere in sicurezza la vostra casa con un bel poltoncino brindato. Andate a vedere da Falegnameria Padoane, ce ne sono di tantissimi tipi e potete anche godere della detrazione del 50%. Ricordate che il preventivo è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, sottomarina. Puntualissimi, sono le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
6: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allegria per questa canzone di Nugenea, Care su BCS, 16 e 8 minuti, noi siamo insieme da un po' di tempo, Cinzia Riccieri, tra poco arriva anche Paolo De Grandis, adesso però vi voglio far sentire una canzone che è diventata famosa nell'ultimo periodo, ma in realtà è uscita addirittura nel 2012. Io mi sono innamorata di questa canzone, ma in una maniera non mi è mai successo. Sapete che spesso vi ho confidato che quando mi piace una canzone la sento in loop anche per ore, ma qui veramente mi sono come posso dire, ho esagerato forse anche durante il weekend, perché non so quante volte l'ho sentita, sarebbe stato interessante vedere quante volte, ma poi mi sono anche informata tantissimo, mi sono andata a leggere il testo, poi il testo in italiano, perché in realtà la canzone è in spagnolo. La storia della cantante, come è successo che è arrivata a noi dopo tutto questo tempo, perché ne avevamo già parlato qualche giorno fa, sto parlando di Carla Morrison con Disfruto, mi ero fidata di un'informazione di un collega, tra l'altro, che aveva detto che questa canzone è diventata virale, probabilmente anche questo, su TikTok, e quindi poi è entrata in tutte le classifiche, ma in realtà è stata riscoperta, diciamo, grazie a X Factor, perché una concorrente di X Factor, tale Alice Fregoso, ha cantato questa canzone e tutti si sono innamorati. La mia domanda è: come hanno fatto a non innamorarsene nel lontano 2012? Ma grazie al cielo è arrivata a noi. Penso che sia veramente meravigliosa. Il testo è abbastanza comprensibile, perché lo spagnolo è abbastanza simile, diciamo, all'italiano, ma alcune cose proprio non le capivo e quindi sono andata a vedere il testo. Auguro a tutti il privilegio di aver provato almeno una volta nella vita le emozioni descritte in questa canzone, le emozioni per una persona. Disfruto, che cosa vuol dire, tra l'altro? Lì per lì mi sono detta: che caspita vuol dire? Se non fossi andata a vedere, mai avrei immaginato che vuol dire mi piace, adoro. Sentiamole insieme, Carla Morrison con Disfruto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25.

0: dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: del
1: sette. Volevo farti gli auguri, Cinzia, onomastico oggi. Oggi è San Michele, quindi tanti auguri, Cinzia.
2: Ma se mi chiamo Cinzia?
1: Da quando?
2: Da sempre.
1: Davvero? Ma non ci avevo fatto caso.
2: Ma sai che mi dovevo chiamare? Io mi dovevo chiamare, l'ho mai raccontato, allora mi dovevo chiamare Katia, cioè mia mamma e mio papà volevano che mi chiamassi Katia. Ma nel
1: con
2: lontano,
1: la C o con la K?
2: Con la C, quello che è. Cassa. Però all'epoca no, non andava bene né con la C né con la K.
1: Perché era dell'est, era un nome comunista.
2: Per loro era un nome comunista. Straniera.
1: Bene così.
2: E quindi all'anagrafe hanno detto no, Katia non va bene, Caterina. No, anche no, grazie al cielo. Con tutto il rispetto per tutte le Caterine, per carità, ma preferisco Cinzia, sinceramente. E quindi poi mi sono chiamata Cinzia.
1: Invece mio papà decide che mi chiamo Paolo. Che nome diamo? Diamogli Paolo. Nasce mio fratello. E mio padre fa: guarda, chiamiamolo Paolo. Mia madre fa: guarda che di Paolo ne abbiamo già un altro in famiglia. E lui fa: ah sì, Paolo di Verona, che era il papà di mio cugino. E gli fa mia madre: no, hai un figlio che si chiama Paolo. È vero.
2: Ma veramente?
1: Te lo giuro. Cioè, mio padre voleva dar nome anche a mio fratello più piccolo, Paolo. Perché no, aveva pensato che c'era l'altro, lo zio, non dimenticandosi che io mi chiamo Paolo. Quindi mio padre era stato un po'.
2: Aveva strano,
1: una fantasia.
2: Un po',
1: no, non mi, mi cagava zero.
2: Ecco, ma dai, siamo fino a questo punto, non ci posso credere.
1: Va bene, parliamo delle giornate per la comunità Chioggiotta. Che dici, sì? Cinzia, Caterina?
2: Sì, adesso mi sono rovinata. Ma perché l'ho fatto? Ma perché Boccaccia mi ha stati in zitta?
1: Lo fai.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre ci sono due appuntamenti dedicati a welfare, volontariato e terzo settore.
1: Per esempio, sabato a Palazzo Grassi, dalle 9 a mezzogiorno, il convegno Comunità come bene comune. Praticamente sarà una riunione delle istituzioni locali, della realtà del territorio, per parlare di rete e servizi nonché collaborazione.
2: Mentre domenica 4 ottobre, sempre in Corso del Popolo, dalle 9 alle 13 c'è la festa del volontariato, che darà spazio alle associazioni che ogni giorno si impegnano per la comunità.
1: Infatti, il filo conduttore, chiaramente, oltre al volontariato, è fare rete, condividere esperienze e valorizzare chi si mette al servizio degli altri.
2: E adesso c'è l'appuntamento con Simply the Best, Paolino.
1: Allora, io direi di ascoltare Jennifer Lopez, ma anche Giorgia. Di Giorgia ho visto un bel filmato sui reel, fatto dal fidanzato, si chiama
2: Emanuello,
1: che ha ripreso Giorgia dal ritorno dal concerto di Roma,
2: che stava facendo la lavastoviglie.
1: Ma che stai a fare, Giorgia, dopo il concerto? Lavastoviglie. Fa: ma dai, vai, sei a posto, ma tu mi hai visto, se va bene. E quel gesto di fare la lavastoviglie vuol dire rientrare nella normalità della casa, quindi lasciare la Giorgia cantante fuori casa.
2: Uno dice: caspita, questi cantanti che sono così famosi e importanti fanno anche i lavori di casa. A volte.
1: Ma sai, io credo che sia anche la tensione, canti davanti a 5.000 persone, quindi comunque quando arrivi a casa sei tesa, hai bisogno di scaricare l'energia.
2: Facendo la lavastoviglie.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Bella storia, bella.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Be Active.

0: Centro a Storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serrano.

0: Il territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: Questa è Elisa Kintsugi. Elisa che si è separata dopo 18 anni col marito, eh?
1: Ah, sì?
0: Notizia di oggi, di stamattina. È da un pochino che evidentemente la cosa non funzionava, si sono separate al matrimonio loro, poi loro hanno due figli, erano intervenuti tutti, c'è stato Ligabue a Grado, c'era stato il disastro.
1: In che senso intervenuti tutti?
0: Nel senso che sono stati invitati
1: al matrimonio, queste,
0: al matrimonio, grandissime personalità, chiusa a Grado, mi ricordo, qualche anno fa. E adesso
1: è un bel po' di anni fa,
0: esatto.
1: 18 hai detto?
0: Poi sai, col fatto che lei è andata in vacanza con Emma da sola, ha fatto delle vacanze in giro per il mondo. C'era da sentore, quindi loro non hanno ufficialmente rilasciato nessuna dichiarazione, vero o falso, quindi però chi è molto vicino, credo sia un parente di lei, molto vicino, abbia detto no, sono già separati da un pezzo e credo abbiano divorziato adesso, quindi pettegolezzo delle 5 quasi meno un quarto.
1: Sì. Vogliamo parlare adesso di una... Come al solito mi viene la tosse io quando devo dire queste notizie. Vi leggo il titolo. Vanna Marchi e Stefania Nobile ricevono in Campidoglio il premio internazionale della cultura.
0: Allora vi spiego, sia Vanna Marchi che la figlia Stefania Nobile, tutte con un faldone alto 10 centimetri di affari loschi, affari sporchi, arrestate, hanno fatto il loro bel carcere, hanno fatto due libri. Stefania Nobile, il primo si intitola Vendere cara la pelle, vendere punti di potere cara la pelle, e mentre Vanna Marchi ha scritto un altro libro che invece non ha nulla a che fare, è molto leggero, si chiama La verità è che io cucino così, qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore. E sono stati premiati a un'idea che è venuta a un editore, Alessandro Gianmaria Ferri, ma il tutto non è a conoscenza della, non c'è nessun intervento di Roma Capitale o riconducibile al comune, anche se ad accogliere i 200 ospiti di questa manifestazione era un consigliere comunale, tale Dario Nanni.
1: Sì, dicono è stata un'iniziativa privata, ok, però caspita,
0: l'hai fatta al Campidoglio,
1: voglio dire, magari facciamolo in un'altra sala, anzi non facciamola per niente, esatto. Ma non per qualcosa, perché qui pensate, questo è uno degli eventi dedicati alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane, un'occasione per valorizzare persone, cioè le eccellenze italiane,
0: diamo
1: scusate, per
0: sbagliata.
1: Me sono un'altra cosa, quando
0: sbagliata.
1: Uno ha fatto quello che hanno fatto loro non puoi dire eccellenza italiana,
0: hanno truffato
1: Mamma
0: il mondo in
1: ma
0: lungo
1: e in
0: largo.
1: Che maniera, anche con che,
0: esatto,
1: con che maniera di porsi,
0: cattiva,
1: ma
0: proprio, e
1: esatto,
0: c'è della gente che si è rovinata, credo che qualcuno si sia anche ucciso perché non aveva più soldi,
1: esatto,
0: quindi
1: sì.
0: Dare un premio così a Vanna Marchi, io direi che diciamo così rende complicato il rapporto quantomeno con la cultura in Italia,
1: ma
0: o chi
1: con
0: la...
1: il nostro paese,
0: esatto,
1: anche perché veramente adesso uno dice però in Italia si dimenticano un po' troppo presto certe cose veramente così grosse,
0: veramente
1: un po' troppo presto,
0: c'è
1: si
0: gente che si è fatta in quattro con le loro attività, le hanno portate avanti con te, gliele hanno fatte chiudere, questa fa un libro e danno un premio. Direi che i premi l'avrebbero i commercianti, gli artigiani, gli operai che hanno lavorato tanti anni e che vanno in pensione con un niente.
1: Anche perché poi loro cercavano sempre di come si può dire riciclarsi nel senso che all'inizio erano state beccate per le cremine eccetera eccetera, dopodiché facevano tutte ste cose tipo maghi, l'acqua del sale, mamma mia, ma cose veramente
0: sassi.
1: Cose meramente squallide, brutte, cattive.
0: Prendevano i sassi dalla strada e dicevano bene, questo qua adesso lo vendiamo, diciamo che è
1: magico,
0: magico che arriva da Marte, questi qua, che poi dicevano bisogna inculare, ecco, in definitiva l'ignorante va inculato, e loro lo facevano.
1: Sì, esatto, erano anche spudorate, ecco,
0: veramente.
1: La parola giusta.
0: Credo questo libro non lo acquisterò né l'uno né l'altro, vabbè. Non auguro a loro niente, anzi non auguro niente. Alla cultura
1: italiana. Devo dire che si stanno già prendendo un sacco di soddisfazioni loro,
0: vabbè,
1: incredibile ma vero.
0: Sei andato sul
1: che
0: giornale,
1: paese.
0: Su TGcom adesso. Io direi che abbiamo dato abbastanza a loro.
1: Eh beh.
0: Non ne parliamo più.
1: No.
0: Non ne parliamo più.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: gli orologi Bray, Tommy Hilfiger e Bulova soltanto per il mese di settembre, per cui approfittatene, andate subito a vedere design, eleganza e personalità di questi bellissimi orologi scontati del 20% solo da Gioielli Ballarin in Viale Padova, sotto Marina.
1: Super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete c'è scritto, mi sta chiamando il tuo capo adesso, pagherete tutto solamente 25 euro.
0: Ma escludere prezzo, la suoneria
1: un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Dolce gusto 25 euro per 90 pezzi, fate il pieno di gusto ad un prezzo unico in Viale Trieste 86 a Sottomarina, trovate a Super Coffee Shop.
0: Puntualissimi le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Cinzia, 80.000 euro che la regione del Veneto ha ha dato, insomma, grazie a un bando per la riqualificazione dei mercati rionali a Chioggia. Quindi 80.000 euro e 20.000 euro per la casa tua. Quindi adesso,
1: ma veramente?
0: Sì, sistemano solo per il salotto, però, solo per il salotto.
1: Ah, solo per il salotto?
0: Solo per il salotto.
1: Va bene, ma io che invece sono una, insomma, che spende bene i soldi, li investirò non solo per il salotto ma anche per la cucina, posso?
0: Sì, è un bando che danno. No, a parte gli scherzi, c'è questo progetto che ha un valore complessivo di 200.000 euro che permetterà di intervenire sulla pescheria, quella storica, quella al minuto, con opere dedicate a rendere la struttura più moderna, sicura, funzionale e accogliente.
1: Ci sarà il nuovo impianto elettrico, l'illuminazione a LED, nuova ventilazione, wifi e videosorveglianza. Quindi un intervento concreto per valorizzare sicuramente uno dei luoghi più caratteristici della nostra città, sostenere gli operatori della pesca e continuare a prenderci cura del patrimonio di Chioggia.
0: Allora, diciamola tutta, la pescheria di Chioggia è a tutti gli effetti una pescheria dove si va all'interno, si compra il pesce con la gente, compra questo, compra l'altro, sicuramente, ma è un, come si può dire, un pezzo da museo vivente.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi la pescheria fa parte del, è un museo alla cielo aperto e quindi viene trattato come tale. Non ci fosse il mercato di Chioggia in centro, Chioggia avrebbe mi viene a dire un braccio senza un braccio, perché è proprio bello, fa parte della cultura, della storia.
1: Sì, anche le persone che vengono in visita alla nostra città vanno proprio a vedere la pescheria, perché
0: basta vedere
1: è uno spettacolo non soltanto vederla, ma poi entrarci e vedere tutte le persone che vendono il pesce. Insomma,
0: basta vedere una porta così, la porta in marmo scolpita come questa, non ce l'ha nessuna pescheria al mondo. Cioè, una cosa del genere io non l'ho mai vista in tutta la mia vita, quindi credo che sia opportuno ricordarlo.
1: Io la vedo ogni mattina.
0: Ci passi davanti? No, non ci passi davanti. Ah, perché non ci passi, tu abiti da tutt'altra parte, io nel rione
1: sanità. Rione, che è?
0: Rione sanità.
1: Vabbè, non c'è rione qua, non c'è rione.
0: Vabbè, che te che ti dedico una canzone.
1: Dai,
0: questa
1: cosa
0: ci
1: mi
0: piace, questa ci piace moltissimo.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Questo è il nuovo di Louis Ann, Tape Street, eccola qua, l'abbiamo ascoltato, carina. Grazie anche al nostro sponsor, ovvero sia Planet Bike, che vi invita nel suo grande showroom in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Ci sono oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. In più anche il vasto assortimento di e-bike di qualità superiore, cioè bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, no che stop di frenata. Il prezzo è super accessibile come sempre, poi pagate con comodo, a rate, senza busta paga. E ricordate che nell'officina, l'officina è specializzata da Planet Bike e si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, entrate ed uscite con la vostra nuova bici.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

la vicenda, cara Cinzia, è una vicenda che è molto particolare, veramente particolare, ma che ha dell'incredibile. Io qua ci farei un film, veramente un film. C'è un paese che si chiama Arcene, in provincia di Bergamo, era Bergamo Alta, quindi verso la montagna, dove c'è l'anno scorso, sono stati fatti dei lavori di riparazione al tetto di un edificio scolastico, quindi della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII. Quindi è stato fatto un lavoro anche bello, sopraffino, fatto veramente bene. Succede che durante lo scorso fine settimana, cioè tra domenica e lunedì, i bambini e le famiglie tornano a scuola e si accorgono che il tetto è sparito. I malviventi hanno forzato il cancello della scuola, oltre ad essere entrati, e sarebbero entrati appunto all'interno del suo perimetro a bordo di un furgone, visto il quantitativo di rame che era stato portato via, perché i tetti sono fatti di rame attualmente. Quindi hanno operato quasi in tranquillità e senza fare rumore, anzi hanno fatto anche del rumore. Nonostante questo, nessuno si sarebbe accorto di nulla. Il tetto era stato installato, ripeto, alcuni anni fa, durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma comunque sono ingenti. L'abbiamo già detto tempo fa, tra lo scherzo e il no, ma non è uno scherzo. Il rame che va rubato, in questo caso del tetto, sapete poi cosa succede? Viene sciolto e vengono fatti i tetti per queste scuole, quindi alla fine tornano da dove sono venute, e i ladri ci guadagnano moltissimo. Ecco, la ricettazione ci vorrebbe, a parte il fatto che vanno all'estero sta roba qua, no? In Italia è troppo rischioso da vendere, come è rischioso anche rubarli. Ecco, se ci fossero delle leggi, lo diciamo sempre, che fossero applicate e magari cambiate, poi applicate, della serie rubi il rame e noi ti togliamo la casa, rubi un quantitativo di e noi ti togliamo l'auto. Capisci, ci vorrebbe veramente una legge per cui non rischi più te, fai rischiare anche chi ti sta vicino. Mi piacerebbe una leggina così. Va bene, purtroppo questa è l'Italia, questa è la gente che arriva e che veramente non rischia. E se li trovano, ma mettete il caso che la polizia arriva e li trova, li prende, li arresta, li denuncia, fanno forse in carcere un piccolo periodo, oppure se lo fanno, e vengono rimessi in libertà a piede libero, perché non hanno fatto del male a nessuno, hanno rubato, e rubare insomma alla fine non paghi nulla, quindi poco e niente, anche perché sono nulla tenenti già questa roba. Va bene, questa notizia così curiosa che vi ho dato alle 17.31. parliamo adesso di musica di un po' di tempo fa, anni 2000, Michael Bublé, non Michael, non è Schumacher, Michael Bublé e Vasco Rossi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la

Attenzione, perché da domani inizia la sostituzione delle campane per la raccolta degli indumenti usati. Stiamo parlando chiaramente di Chioggia. Veritas ha avvisato che a partire appunto da domani nel territorio del comune inizia la sostituzione delle campane. Per completare l'intervento saranno necessari circa 10 giorni lavorativi, quindi fino a poco meno di metà ottobre, e in quel periodo potrebbe non essere disponibile qualche campana. Di conseguenza, in quei casi si invitano i cittadini a rinviare il conferimento degli indumenti usati fino al posizionamento dei nuovi dispositivi, delle nuove campane, senza abbandonarle in strada. Sembra un invito assurdo, cioè se non ci sono le campane non buttatele per terra, non abbandonatele, mi raccomando, portatele la prossima volta. Sembra una cosa il buon senso, no? Ma mica sempre c'è, è un po' difficile talvolta, cioè la spina del cervello con il cuore, con il buon senso, talvolta non è quella adatta, come nei cellulari, quando la metti in carica non è la spina giusta.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: duravano un sacco queste canzoni, di le canzoni di Mariah Carey, anche questa 4 minuti, non di canti cantini di gorgheggi, alla fine erano stancanti, devo essere sincero, stancanti, però la canzone non la toglie sul fatto che sia veramente carina. Parliamo di Falegna Maria Padoan e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia interni che esterni, non solamente, anche delle porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi il portoncino blindato con cui potete godere, oltre che della vostra sicurezza, ma anche della detrazione del 50%. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, Sottomarina. Mancano 20 secondi, poi saranno le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: credo che Federico mi ami ma mi vuole bene. Ciao Fede, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Oggi è il tuo compleanno, ragazzi, che fai?
1: Guarda, sono appena tornato dal mare.
0: Ma sei stato a fare un giro qua al mare, è questo che abbiamo qua?
1: No.
0: Dove?
1: Sono nel Salento.
0: Ah no, perché so che durante il tuo compleanno tu e tua moglie andate e vi fate due giri. Com'è il Salento, sì, la temperatura là? Meravigliosa.
1: No, oggi è stata una giornata bellissima.
0: Ah, quindi l'acqua, tu sei in Salento in questo momento?
1: Sì.
0: Dove esattamente?
1: Vicino Gallipoli.
0: Vabbè, quindi dalla parte, dall'altra parte, quindi diciamo.
1: Sì, nella parte ionica.
0: Dalla parte del Golfo di Taranto, per intenderci.
1: Sì, bravissimo.
0: Senti, gente in spiaggia come fosse domenica?
1: Sempre, tutti i giorni qua.
0: Una meraviglia. Sai che in tanti salentini dicono che Chioggia e Salento abbiano qualcosa a che fare, non tanto forse con il mare, con la temperatura, ma anche con la mentalità, che è molto anche divertente talvolta.
1: Sì, beh, poi alla fine dei conti le località comunque dove c'è un porto, dove c'è il mare, hanno tutte quante più o meno lo stesso modo su vivendi. Legato alla pesca, legato al mare, proprio
0: al DNA. Cosa fate stasera te e la moglie?
1: Abbiamo prenotato un bel ristorante sul mare e andiamo a cena.
0: Vabbè, avete staccato la spina, avete ragione. Poi passo davanti al vostro negozio che qui sotto la radio, butto l'occhio, va bene, faccio un po' la guardia.
1: Bravissimo, controlla.
0: Fede, ti abbraccio forte, buon compleanno.
1: Grazie
0: ancora
1: mille.
0: E buone vacanze, meritate.
1: Grazie, ciao. Tante, ciao. Grazie, ciao.

chiacchierati o quali sono i più chiacchierati e chi sono coloro i quali potrebbero far parte della prossima edizione. C'è già una un'infarinatura, c'è già, non so da dove saltino fuori, ma ci sono anche delle vere e proprie, come facevamo anche noi qua il Toto Sanremo, dei giochi per vedere chi indovina oppure no. Vi do la lista di Visit Sanremo, che è uno delle pagine più seguite proprio lì a Sanremo. Chi meglio di loro possono parlarne? Io direi che tutto sta lì. Allora, hanno fatto 24 nomi e da lì si deve scegliere, secondo gli internauti, quali tre potrebbero far parte di questa ipotetica lista. Io vi do tutti i nomi, poi sarete voi a sceglierli, ad averli, a pensarli. Insomma, si parla di Achille, ve li do in ordine, no, non ve li do in ordine alfabetico, ve li do così. Allora, Achille Lauro, The Colors, Tiziano Ferro, si fa anche questo nome sempre più in maniera sempre più prepotente, Alessandro Amoroso, Alfa, Venerus, i California, Anna, Blanco, Clara, Coez, Elisa, Elodie, Cristina D'Avena, Gaia, Kid Yugi, Georlier, Lucio Corsi, lo do al 100% Lucio Corsi. Poi sai che c'è sempre il personaggio di un po' di tempo fa degli anni 70, cioè in questo caso sarebbe Nada, Madame, Sara Toscano, Settembre, Mahmood, Samurai J, Tamango, Emma Nolde, che è tutta un'altra cosa, Tananai, Tedua e Fra Quintale. Ci sono personaggi che cantano con l'autotune perché De Martino ha detto vabbè, con l'autotune è un modo di esibirsi, quindi la diamo buona, quindi facciamo in modo che cantino anche con l'autotune, io aggiungo, quindi anche il playback è un canto, cioè la canzone, che ha detto De Martino che l'importante è la canzone, non come si canta. Allora facciamola in playback, l'importante è la canzone, come canta non è così importante, vabbè. E avrete sentito che manca un nome, perché ne ho detti 23, ma ci sono 24 perché si dà per sicura al 100%, ma non è così,

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, due parole veloce le voglio spendere sulla nazionale di calcio di Mancini, tra parentesi, che a me non piace, lui era meglio se stava a casa, proprio lo dico tranquilli, Baldini lo preferivo. Però dalla prima partita che l'Italia ha perso in malo modo da un buon Belgio che ha vinto 2-0, è andata a vincere 4-1 ieri sera in Turchia, una squadra che sulla carta non è una squadra da buttare, anzi direi che è molto buona. La Turchia che aveva messo in difficoltà la Francia nella prima partita, Francia che ha vinto 1-0 di misura, gol del appunto dei francesi. Non mi ricordo chi è che ha segnato il gol, Mappé che poi si è fatto anche male. E quindi adesso tutto da salvare. Grande Italia, Mancini ha fatto le cose per bene. Io ho visto un pezzo di partita ieri e mi è piaciuta perché ci sono molti giovani di buone speranze che stanno giocando e hanno fatto una bella partita. Qualcun altro l'avrei preferito a casa, però ha fatto una bei bastoni, ma ha fatto una buona partita. Cosa succederà adesso? Perché la prova del 9 viene alla prossima partita, cioè si andrà a giocare con la Francia in Francia. La Francia in questo momento è una delle squadre da battere insieme alla Spagna e all'Inghilterra, quindi devo dire che sarà la prova del 9. Se l'Italia giocherà bene anche con la Francia mi avrà convinto, se no potrebbe essere un fulmine a ciel sereno. Voi direte: ma non ti va bene niente. È vero, avete perfettamente ragione. Godiamoci i tre punti, il 4-1 fuori casa, l'1-4 e la buona prova degli italiani, che forse è meglio. Ecco una cosa che mi è piaciuta sui social, ogni tanto leggo i commenti molto divertenti al gol di Pio Esposito, che è l'ultimo gol del 4-1 definitivo, dove da per terra si è lanciato e ha fatto il gol di testa sul pallone che aveva colpito il palo sul tiro di Tonali. C'è chi ha scritto Pio Esposito come tre uomini e una gamba, Aldo Baglio, che mentre giocava con la squadra dei marocchini sulla spiaggia del Marocco segna un gol nascondendosi completamente sotto la sabbia e saltando fuori di testa, come devo dire che è stato azzeccatissimo. Siamo negli anni 90, anzi 80 adesso, ascolteremo Carly Simon con Why, ma subito Sade con Smooth Operator.
1: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo,
7: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

magari qualcuno di voi sta ascoltando questa canzone e dice: ma mi sembra di averla sentita, questa è Mina, ma io l'ho già sentita questa canzone. Effettivamente è una canzone che ha una certa, infatti nel 2007 fu cantata da Pino Daniele insieme a Giorgia e Mina ha deciso di suonarla, ed è un brano che anticipa il nuovo album di inediti e rarità intitolato Dilettevoli inedite eccedenze, in uscita il 9 ottobre prossimo. C'è un videoclip anche girato da Ferzan Özbetek che ha come protagonista Luca Argentero. Voi andate a vederlo su YouTube e lo trovate sicuramente. Il brano in questo momento è disponibile nelle piattaforme digitali più conosciute, in rotazione radiofonica già da qualche tempo, e ce l'abbiamo anche noi. Vi posso raccontare un paio di curiosità che di Mina voi non le sapete? Un paio forse sì, ma le altre no, io non le conoscevo. Per esempio, il vero nome di Mina non è Mina, ma è Anna Maria Mazzini, solo che l'hanno sempre chiamata all'anagrafe anche semplicemente Mina Mazzini, ma è Anna Maria il suo nome. Lei, prima di sconvolgere la musica italiana, da adolescente a Cremona, da dove arriva la Pantera di Cremona, si dedicò intensamente al nuoto agonistico presso la Canottieri Baldesio, riuscendo a conquistare persino un secondo posto in una competizione regionale. Infatti, se andate a vedere il video di Mina degli anni 70 con la Carrà in televisione, quando ancora si faceva vedere, date un'occhiata alle spalle che erano larghe da nuotatrice. In più, questo talento che ha Mina non è un talento fine a se stesso, quantomeno è una dote di famiglia. Infatti l'amore viscerale per la musica l'ha trasmesso dalla nonna paterna, che si chiamava Amelia, che era una stimata cantante lirica e la spinse inizialmente a studiare pianoforte. Il primo nome d'arte di Mina, la Tigre, non la Pantera, la Tigre di Cremona giustamente, o meglio la Regina degli Urlatori, così la chiamavano, nel 58 lei fu lanciata con un altro pseudonimo, non era Mina, era Baby Gate, per incidere i suoi primi brani in lingua inglese, perché una cantante italiana che cantava in inglese suonava male, quindi chiamiamola così, Baby Gate, poi cambiò chiaramente, giustamente, meglio in Mina. In più c'è questa c'è un rapporto distaccato con il proprio mito. Lei non ama molto quando la fanno sentire una diva, è una cosa che non sopporta. Infatti tutto questo l'ha portata a rifiutare offerte stratosferiche e a staccarsi anche da quel mondo della televisione, del teatro. Infatti lei non lo voleva. Quando si parla di lei in televisione come Mina il divo, la diva, lei borbottando cambia canale, non vuole guardarsi, non vuole che la celebrino in nessuna maniera. Alla fine vi racconto questo piccolo chicca. Insomma, di lei è un grande estimatore negli anni 70 Frank Sinatra, insomma la guarda, la segue, vuole i suoi dischi, e insomma la invita a una serie di concerti fissati per lei con Frank Sinatra al Manhattan Center di New York. Siamo nel 1978, a cavallo tra gli anni 70-80. Mina ha già deciso di ritirarsi, si è già ritirata dalla scena, e lei a Frank Sinatra dice: no, thank

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: una meraviglia, guarda, una meraviglia. Hey Manhattan, questi sono in Priva Sprout, quindi torniamo decisamente indietro nel tempo. Siamo arrivati in fondo, proprio di tempo, dobbiamo salutarci e con Cinzia Riceri appuntamento chiaramente a domani, ricordando che però mi manca ancora un giorno per approfittare della promozione da non perdere da Gioielleria Ballarin per tutto questo mese, ripeto fino a domani, 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza, personalità, piuttosto che un look grintoso, deciso, insomma, sceglierete voi. Braille, Tommy Hilfiger e Bulova è solamente una parte di ciò che trovate da Gioielleria Ballarini, in questo caso scontati del 20%, ma solo per settembre. Andate a scoprire domani la promozione da Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina, oppure sui social come Gioielli Ballarina. Domani, ciao! Oggi è San Michele, ve lo ricordo, fate gli auguri agli Micheli all'ascolto, 19.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
6: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.